Et tout, dis-moi si ça t'y va. Une lettre forte et tout. Dis-y poco di più. Della gomma piuma tu. Perché tu.